0: 25
1: Sì, quasi.
0: Voce suoni.
1: Little creek in Grammy, like 3 minutes away from the precinct.
0: Copy.